La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

sposi promessi, se ancora discutete sulla data, su via non siate poi troppo perplessi, anticipate dunque la giornata, quella giornata in cui direte chi scambievolmente, la sposa palliduccia emozionata, lo sposo allegro in mezzo a tanta gente. La radio vi dirò che per quest'anno farà regali a quei che sposeranno, ce n'è per tutti i gusti, ognun sia certo, c'è un bar moderno e un piano da gran concerto. Nella lista che ho già letto c'è una mucca e i porcellini, un tappeto, un cofanetto e una busta coi quattrini, e c'è pure una cartella che può darsi facilmente sia davvero proprio quella dichiarata la vincente. Siete avvertite, promesse spose, siete avvertiti, o prossimi mariti. Promessi sposi, in queste cose sono molto esperto, so ben che non sarete più dubbiosi, e il grande giorno fisserete certo, e sono certo che attenderete molto ansiosamente il dono che vien dato a cuore aperto, a chi si è detto sì scambievolmente. La radio mi pregò di dir ben chiaro che ognuno sceglier può quel che gli è caro, insomma deve star col cuore in pace e scegliere potrà poi quel che gli piace. Che se tocca alla servetta una gran motocicletta o un aratro alla contessa, resterebbe assai perplessa, e al tenore e la soprano, avvezzati ai battimani, il regal sarebbe strano. L'enciclopedia 3.